0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il Premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia. Le parole del Premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro. Il 25 ottobre il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseroth, Peter Eggman e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice bilancio più che positivo. E l'under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il Premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia. Le parole del Premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro il 25 ottobre, il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice bilancio più che positivo. E l'under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica a Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il Premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, le parole del Premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro. Il 25 ottobre il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseroth, Peter Eggman e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice: bilancio più che positivo. E l'Under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra Under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il Premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, le parole del Premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro. Il 25 ottobre il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice: bilancio più che positivo. E l'under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilantes a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica a Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il Premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia. Le parole del Premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro. Il 25 ottobre il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseret, Peter Hegemann e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice bilancio più che positivo. E l'under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump approva la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati, tra loro una soldatessa incinta che si era buttata a terra implorando pietà. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare a Riyadh. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino. Il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia intanto sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia. Sempre più vicino l'Election Day, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato a maggio, insieme a quello per i sindaci delle grandi città. In aula alla Camera il governo accelera, pone la fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. La Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e farne un marchio brevettato. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League. La Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilantes a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. Tre operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. Tre uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia Gigante. Fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump approva la fucilazione per Nidal Hasan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati, tra loro una soldatessa incinta che si era buttata a terra implorando pietà. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare a Riyadh. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino. Il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia, intanto, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia. Sempre più vicino l'Election Day, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato a maggio, insieme a quello per i sindaci delle grandi città. In aula alla Camera il governo accelera, pone la fiducia sui primi tre articoli della riforma elettorale. La Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e fanno un marchio brevettato. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League. La Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba Far West. Sulla A14 tra Cerignola e Foggia, ieri pomeriggio una banda armata e a volto coperto ha tentato l'assalto di un portavalori. I rapinatori hanno esploso colpi di arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilantes a bordo del furgone sono rimasti illesi. L'assalto è fallito e la banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a diverse auto. Ex Ilva ha confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici. Lo stop entro il 28 ottobre. Respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali delle amministrazioni straordinarie. Si attende l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Tre operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della Statale 16 all'altezza di Monopoli. Sono tre uomini di 44, 34 e 56 anni, soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli, non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica a Locorotondo, nel Barese, il Temis Festival, organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia Gigante. Sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentasuglia.
3: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le accise sul gasolio rincarano da oggi di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Amama Lamami durante l'interrogatorio negli Emirati. Trump approva la fucilazione per Nidal Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, la tutela del diritto alla salute prevale sugli interessi economici. La Corte d'Appello di Milano ribadisce lo stop degli altiforni entro il 28 ottobre, respinta anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende l'udienza della Cassazione il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. Sono stati oltre 300 gli interventi effettuati la scorsa estate dai volontari del gruppo Lucano di Protezione Civile nell'ambito della campagna di antincendio boschivo. Tra gli interventi più significativi, quelli effettuati a Maratea. Fondamentale la sarà operativa della frazione Pergola di Marsico Nuovo, attiva 24 ore su 24. È finita davanti al tribunale per i minorenni di Bari la storia di un figlio conteso tra genitori separati. Il piccolo, che ha 2 anni, è nato negli Stati Uniti e all'età di 8 mesi è stato portato via dalla madre in Germania contro la volontà del padre. Nel settembre scorso mamma e figlio si sono trasferiti in Puglia. Ora il piccolo è stato collocato in comunità. Il padre chiede di rivederlo. 23 foto di donne che raccontano come la figura femminile sia cambiata dagli anni 70 ad oggi. È la mostra dedicata ad Anna Dukic, fotografa nata a Bari nel 1947, che si può ammirare nell'agorà del Consiglio regionale. Sentiamo un erede della famiglia Dukic, Vincenzo Patarino.
3: È un ritorno alle origini, pertanto siamo molto grati alla Regione Puglia per aver pensato a questa mostra fotografica e sinceramente ne siamo fieri ed orgogliosi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. Diversi aerei dirottati, non potendo atterrare a Riyadh. Alla vigilia della strage del 7 ottobre, Netanyahu contestato dal padre di una vittima. Vergognati, non hai mai protetto mio figlio. La crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate. Si voterà il 29 novembre. L'appello del leader socialista. La Spagna scelga tra avanzare o cedere all'ultradestra. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Malan, Fratelli d'Italia, evoca la possibilità di andare a elezioni anticipate già a maggio in concomitanza con le comunali. Il delitto di Garlasco. Alcuni reperti liquidi sarebbero stati distrutti nel 2016 prima dell'ok dei giudici. Lo smaltimento sarebbe stato disposto dal colonnello marino del RIS di Parma prima che l'autorità giudiziaria desse l'autorizzazione, arrivata solo 6 anni dopo. I giudici di Milano confermano lo stop degli alti forni dell'ex Ilva di Taranto. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Ora la parola passa alla Cassazione. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto nel girone. Bene anche gli azzurrini che battono la Polonia 6-2 e accedono alla fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva, la tutela del diritto alla salute prevale sugli interessi economici. La Corte d'Appello di Milano ribadisce lo stop degli altiforni entro il 28 ottobre, respinta anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende l'udienza della Cassazione il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. Sono stati oltre 300 gli interventi effettuati la scorsa estate dai volontari del gruppo lucano di protezione civile nell'ambito della campagna di antincendio boschivo. Tra gli interventi più significativi, quelli effettuati a Maratea. Fondamentale la sarà operativa della frazione Pergola di Marsico Nuovo, attiva 24 ore su 24. È finita davanti al tribunale per i minorenni di Bari la storia di un figlio conteso tra genitori separati. Il piccolo, che ha 2 anni, è nato negli Stati Uniti e all'età di 8 mesi è stato portato via dalla madre in Germania contro la volontà del padre. Nel settembre scorso mamma e figlio si sono trasferiti in Puglia. Ora il piccolo è stato collocato in comunità. Il padre chiede di rivederlo. 23 foto di donne che raccontano come la figura femminile sia cambiata dagli anni 70 ad oggi. È la mostra dedicata ad Anna Dukic, fotografa nata a Bari nel 1947, che si può ammirare nell'agorà del Consiglio regionale. Sentiamo un erede della famiglia Dukic, Vincenzo Patarino.
3: È un ritorno alle origini, pertanto siamo molto grati alla Regione Puglia per aver pensato a questa mostra fotografica e sinceramente ne siamo fieri ed orgogliosi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. Diversi aerei dirottati, non potendo atterrare a Riyadh. Alla vigilia della strage del 7 ottobre, Netanyahu contestato dal padre di una vittima. Vergognati, non hai mai protetto mio figlio. La crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate. Si voterà il 29 novembre. L'appello del leader socialista. La Spagna scelga tra avanzare o cedere all'ultradestra. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Malan, Fratelli d'Italia, evoca la possibilità di andare a elezioni anticipate già a maggio in concomitanza con le comunali. Il delitto di Garlasco. Alcuni reperti liquidi sarebbero stati distrutti nel 2016 prima dell'ok dei giudici. Lo smaltimento sarebbe stato disposto dal colonnello marino del RIS di Parma prima che l'autorità giudiziaria desse l'autorizzazione, arrivata solo 6 anni dopo. I giudici di Milano confermano lo stop degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Ora la parola passa alla Cassazione. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto nel girone. Bene anche gli azzurrini che battono la Polonia 6-2 e accedono alla fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, arrivano nuove procedure di cassa integrazione dalle aziende dell'indotto, sono interessati altri 300 lavoratori, lo fanno sapere i sindacati che parlano di fermo delle attività e di contrazione degli ordini. Le richieste arrivano dopo lo stop agli altiforni, confermato ieri dalla Corte d'Appello di Milano. Si attende ora l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Era sotto l'effetto di cocaina l'automobilista che domenica sera ha travolto e ucciso Felice Antonino, professoressa in pensione di 79 anni, che stava percorrendo un tratto della provinciale 34 alla periferia di Biceglie, nel nord barese. I carabinieri hanno arrestato l'automobilista, fuggito subito dopo l'incidente. Si tratta di un 48enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso aggravato dall'assunzione di droga. Crollo record in Puglia per la raccolta delle castagne. A darne notizia è Coldiretti. La siccità ha quasi azzerato la raccolta nelle principali aree del Gargano, ma anche nella Murgia e nel Salento, con un crollo superiore al 90% rispetto alle annate ordinarie. La prolungata carenza d'acqua e le alte temperature hanno compromesso lo sviluppo delle piante. Tornano le giornate FAI di autunno, sabato e domenica in Puglia saranno aperti al pubblico 38 luoghi storici, 8 nella provincia di Bari. Sentiamo l'assessore allo sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
3: Questo bellissimo palazzo qui all'Ateneo e poi una grande scommessa che è il Castello di Celia del Campo, che è un po' l'origine della comunità barese, ed è per questo che l'amministrazione in quelle giornate farà trovare anche mercatini, chilometro zero, artigiani.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: cosa
1: ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Ucraini al contrattacco. Massiccio bombardamento su Mosca. Lanciati 650 droni. Almeno 2 morti e 9 feriti. In fiamme un deposito di petrolio. E l'Estonia, in funzione difensiva, sposta le truppe più vicine al confine con la Federazione. Gli Houthi rivendicano. Abbiamo colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria Aramco. L'annuncio degli attacchi contro i sauditi arriva in un contesto di escalation tra le parti in conflitto nello Yemen. Le forze armate yemenite tentano l'assalto alla capitale Sana'a, caduta in mano ai ribelli. Spagna al voto, Sanchez si dimette e va a elezioni anticipate. Il premier progressista punta a una maggioranza più ampia per piegare le élite. Alle urne il 29 novembre sfidando i sondaggi, oltre 500.000 in piazza in più città contro il caro casa. Nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco spunta una perizia psicologica senza firma e senza data, mai consegnata ai PM e non autorizzata. Stasi ne esce freddo e calcolatore. Procura di Pavia concentrata sulla distruzione di reperti nel 2016 da parte del RIS dei Carabinieri. Esplosione in una palazzina di Bergamo, nella zona di Borgo Santa Caterina. 9 feriti, di cui 2 gravi. Ipotesi fuga di gas, 50 sfollati, molte abitazioni presentano infissi danneggiati. Calcio, a Bologna Italia-Turchia 3-1, nazionale seconda nel girone di Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, arrivano nuove procedure di cassa integrazione dalle aziende dell'indotto, sono interessati altri 300 lavoratori, lo fanno sapere i sindacati che parlano di fermo delle attività e di contrazione degli ordini. Le richieste arrivano dopo lo stop agli altiforni, confermato ieri dalla Corte d'Appello di Milano. Si attende ora l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Era sotto l'effetto di cocaina l'automobilista che domenica sera ha travolto e ucciso Felice Antonino, professoressa in pensione di 79 anni, che stava percorrendo un tratto della provinciale 34 alla periferia di Biceglie, nel nord barese. I carabinieri hanno arrestato l'automobilista, fuggito subito dopo l'incidente. Si tratta di un 48enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso aggravato dall'assunzione di droga. Crollo record in Puglia per la raccolta delle castagne. A darne notizia è Coldiretti. La siccità ha quasi azzerato la raccolta nelle principali aree del Gargano, ma anche nella Murgia e nel Salento, con un crollo superiore al 90% rispetto alle annate ordinarie. La prolungata carenza d'acqua e le alte temperature hanno compromesso lo sviluppo delle piante. Tornano le giornate FAI di autunno, sabato e domenica in Puglia saranno aperti al pubblico 38 luoghi storici, 8 nella provincia di Bari. Sentiamo l'assessore allo sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
3: Questo bellissimo palazzo qui all'Ateneo e poi una grande scommessa che è il Castello di Celia del Campo, che è un po' l'origine della comunità barese, ed è per questo che l'amministrazione in quelle giornate farà trovare anche mercatini, chilometro zero, artigiani.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba, Radio Norba Amore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Termina lo sconto fiscale sul gasolio. Da oggi 6,1 centesimi in più al litro. L'ultimo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non conferma il meccanismo delle accise mobili. Il tetto praticato da Eni ai carburanti continua, ma senza lo sconto del governo resta l'aumento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, annuncia il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda energetica. Il sostegno, dice, sarà mirato. La Bulgaria denuncia che due navi sono state colpite da diversi droni a 80 miglia al largo delle coste nel Mar Nero. Una è affondata e non si sa nulla dell'equipaggio, la seconda ha preso fuoco e i 18 marinai sono stati evacuati, due i feriti gravi. Gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairfood in Inghilterra. La decisione, secondo i media, dopo aver ricevuto informazioni di intelligence su un potenziale attacco con droni da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. Il comitato per il premio Nobel ha assegnato il riconoscimento per la fisica al belga Francis Alzen. Il premio per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Il tennis, Jannik Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno. Su consiglio dello staff medico, il tennista curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027. L'annuncio sui social. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, arrivano nuove procedure di cassa integrazione dalle aziende dell'indotto, sono interessati altri 300 lavoratori, lo fanno sapere i sindacati che parlano di fermo delle attività e di contrazione degli ordini. Le richieste arrivano dopo lo stop agli altiforni confermato ieri dalla Corte d'Appello di Milano, si attende ora l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Era sotto l'effetto di cocaina l'automobilista che domenica sera ha travolto e ucciso Felice Antonino, professoressa in pensione di 79 anni, che stava percorrendo un tratto della provinciale 34 alla periferia di Biceglie, nel nord barese. I carabinieri hanno arrestato l'automobilista, fuggito subito dopo l'incidente. Si tratta di un 48enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso aggravato dall'assunzione di droga. Crollo record in Puglia per la raccolta delle castagne. A darne notizia è Coldiretti. La siccità ha quasi azzerato la raccolta nelle principali aree del Gargano, ma anche nella Murgia e nel Salento, con un crollo superiore al 90% rispetto alle annate ordinarie. La prolungata carenza d'acqua e le alte temperature hanno compromesso lo sviluppo delle piante. Tornano le giornate FAI di autunno, sabato e domenica in Puglia saranno aperti al pubblico 38 luoghi storici, 8 nella provincia di Bari. Sentiamo l'assessore allo sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
3: Questo bellissimo palazzo qui all'Ateneo e poi una grande scommessa che è il Castello di Celia del Campo, che è un po' l'origine della comunità barese, ed è per questo che l'amministrazione in quelle giornate farà trovare anche mercatini, chilometro zero, artigiani.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza, termina lo sconto fiscale sul gasolio, da oggi 6,1 centesimi in più al litro. L'ultimo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non conferma il meccanismo delle accise mobili. Il tetto praticato da Eni ai carburanti continua, ma senza lo sconto del governo resta l'aumento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, annuncia il lancio di una nuova task force per aggregare la domanda energetica. Il sostegno, dice, sarà mirato. La Bulgaria denuncia che due navi sono state colpite da diversi droni a 80 miglia al largo delle coste nel Mar Nero. Una è affondata e non si sa nulla dell'equipaggio, la seconda ha preso fuoco e i 18 marinai sono stati evacuati, due i feriti gravi. Gli Stati Uniti hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairfood in Inghilterra. La decisione, secondo i media, dopo aver ricevuto informazioni di intelligence su un potenziale attacco con droni da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. Il comitato per il premio Nobel ha assegnato il riconoscimento per la fisica al belga Francis Alzen. Il premio per i contributi decisivi all'osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Il tennis Jannik Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno. Su consiglio dello staff medico, il tennista curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027. L'annuncio sui social. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, arrivano nuove procedure di cassa integrazione dalle aziende dell'indotto, sono interessati altri 300 lavoratori, lo fanno sapere i sindacati che parlano di fermo delle attività e di contrazione degli ordini. Le richieste arrivano dopo lo stop agli altiforni confermato ieri dalla Corte d'Appello di Milano, si attende ora l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Era sotto l'effetto di cocaina l'automobilista che domenica sera ha travolto e ucciso Felice Antonino, professoressa in pensione di 79 anni, che stava percorrendo un tratto della provinciale 34 alla periferia di Biceglie, nel nord barese. I carabinieri hanno arrestato l'automobilista, fuggito subito dopo l'incidente. Si tratta di un 48enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso aggravato dall'assunzione di droga. Crollo record in Puglia per la raccolta delle castagne, a darne notizia è Coldiretti. La siccità ha quasi azzerato la raccolta nelle principali aree del Gargano, ma anche nella Murgia e nel Salento, con un crollo superiore al 90% rispetto alle annate ordinarie. La prolungata carenza d'acqua e le alte temperature hanno compromesso lo sviluppo delle piante. Tornano le giornate FAI di autunno, sabato e domenica in Puglia saranno aperti al pubblico 38 luoghi storici, 8 nella provincia di Bari. Sentiamo l'assessore allo sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
3: Questo bellissimo palazzo qui all'Ateneo e poi una grande scommessa che è il Castello di Celia del Campo, che è un po' l'origine della comunità barese, ed è per questo che l'amministrazione in quelle giornate farà trovare anche mercatini, chilometro zero, artigiani.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Ieri sera due uomini di nazionalità georgiana all'aeroporto di Bologna hanno tentato di imbarcarsi per Tel Aviv con passaporto falso. A fermarli gli agenti della polizia di frontiera. I due sono stati denunciati, in corso ulteriori accertamenti. Gli Houthi rivendicano gli attacchi all'aeroporto di Riyadh, alla raffineria del colosso Aramco e a diversi siti del sud del regno. Il presidente Trump ha definito gli elevati costi della benzina in America un piccolo prezzo da pagare per mantenere il mondo e gli Stati Uniti al sicuro. La Spagna verso le elezioni anticipate e il voto il prossimo 29 novembre. Intanto la Corte Costituzionale approva l'amnistia per Puigdemont e altri leader catalani. La decisione con i 7 voti del blocco progressista osteggiata dai 5 voti conservatori. La sentenza notificata alla Corte Suprema. Sale il prezzo del gasolio in Italia, anche se Eni mantiene il price cap, da oggi non sono più valide le accise mobili. L'aumento è di 6,1 centesimi al litro. L'Europa corre ai ripari, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force energetica, sostegni mirati a chi ne ha bisogno. Settimana decisiva per la legge elettorale, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, prima evoca l'Election Day con le comunali a maggio e poi fa marcia indietro. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, affretta i tempi verso le primarie. Noi siamo pronti a parlare di programma. Schlein indisponibile a un confronto. Yannick Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno, curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il tennista tornerà a gareggiare nel 2027. Intanto il CONI ha deciso, Giovanni Malagò nominato commissario della Federcalcio. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, arrivano nuove procedure di cassa integrazione dalle aziende dell'indotto, sono interessati altri 300 lavoratori, lo fanno sapere i sindacati che parlano di fermo delle attività e di contrazione degli ordini. Le richieste arrivano dopo lo stop agli altiforni, confermato ieri dalla Corte d'Appello di Milano. Si attende ora l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Era sotto l'effetto di cocaina l'automobilista che domenica sera ha travolto e ucciso Felice Antonino, professoressa in pensione di 79 anni, che stava percorrendo un tratto della provinciale 34 alla periferia di Biceglie, nel nord barese. I carabinieri hanno arrestato l'automobilista, fuggito subito dopo l'incidente. Si tratta di un 48enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso aggravato dall'assunzione di droga. Crollo record in Puglia per la raccolta delle castagne, a darne notizia è Coldiretti. La siccità ha quasi azzerato la raccolta nelle principali aree del Gargano, ma anche nella Murgia e nel Salento, con un crollo superiore al 90% rispetto alle annate ordinarie. La prolungata carenza d'acqua e le alte temperature hanno compromesso lo sviluppo delle piante. Tornano le giornate FAI di autunno, sabato e domenica in Puglia saranno aperti al pubblico 38 luoghi storici, 8 nella provincia di Bari. Sentiamo l'assessore allo sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
3: Questo bellissimo palazzo qui all'Ateneo e poi una grande scommessa che è il Castello di Celia del Campo, che è un po' l'origine della comunità barese, ed è per questo che l'amministrazione in quelle giornate farà trovare anche mercatini, chilometro zero, artigiani.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Ieri sera due uomini di nazionalità georgiana all'aeroporto di Bologna hanno tentato di imbarcarsi per Tel Aviv con passaporto falso. A fermarli gli agenti della polizia di frontiera. I due sono stati denunciati, in corso ulteriori accertamenti. Gli Houthi rivendicano gli attacchi all'aeroporto di Riyadh, alla raffineria del colosso Aramco e a diversi siti del sud del regno. Il presidente Trump ha definito gli elevati costi della benzina in America un piccolo prezzo da pagare per mantenere il mondo e gli Stati Uniti al sicuro. La Spagna verso le elezioni anticipate e il voto il prossimo 29 novembre. Intanto la Corte Costituzionale approva l'amnistia per Puigdemont e altri leader catalani. La decisione con i 7 voti del blocco progressista osteggiata dai 5 voti conservatori. La sentenza notificata alla Corte Suprema. Sale il prezzo del gasolio in Italia, anche se Eni mantiene il price cap, da oggi non sono più valide le accise mobili. L'aumento è di 6,1 centesimi al litro. L'Europa corre ai ripari, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force energetica, sostegni mirati a chi ne ha bisogno. Settimana decisiva per la legge elettorale, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, prima evoca l'Election Day con le comunali a maggio e poi fa marcia indietro. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, affretta i tempi verso le primarie. Noi siamo pronti a parlare di programma. Schlein indisponibile a un confronto. Yannick Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno, curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il tennista tornerà a gareggiare nel 2027. Intanto il CONI ha deciso, Giovanni Malagò nominato commissario della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, arrivano nuove procedure di cassa integrazione dalle aziende dell'indotto, sono interessati altri 300 lavoratori, lo fanno sapere i sindacati che parlano di fermo delle attività e di contrazione degli ordini. Le richieste arrivano dopo lo stop agli altiforni confermato ieri dalla Corte d'Appello di Milano, si attende ora l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Era sotto l'effetto di cocaina l'automobilista che domenica sera ha travolto e ucciso Felice Antonino, professoressa in pensione di 79 anni, che stava percorrendo un tratto della provinciale 34 alla periferia di Biceglie, nel nord barese. I carabinieri hanno arrestato l'automobilista, fuggito subito dopo l'incidente. Si tratta di un 48enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso aggravato dall'assunzione di droga. Crollo record in Puglia per la raccolta delle castagne, a darne notizia è Coldiretti. La siccità ha quasi azzerato la raccolta nelle principali aree del Gargano, ma anche nella Murgia e nel Salento, con un crollo superiore al 90% rispetto alle annate ordinarie. La prolungata carenza d'acqua e le alte temperature hanno compromesso lo sviluppo delle piante. Tornano le giornate FAI di autunno, sabato e domenica in Puglia saranno aperti al pubblico 38 luoghi storici, 8 nella provincia di Bari. Sentiamo l'assessore allo sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
3: Questo bellissimo palazzo qui all'Ateneo e poi una grande scommessa che è il Castello di Celle del Campo, che è un po' l'origine della comunità barese, ed è per questo che l'amministrazione in quelle giornate farà trovare anche mercatini, chilometro zero, artigiani.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Ieri sera due uomini di nazionalità georgiana all'aeroporto di Bologna hanno tentato di imbarcarsi per Tel Aviv con passaporto falso. A fermarli gli agenti della polizia di frontiera. I due sono stati denunciati, in corso ulteriori accertamenti. Gli Houthi rivendicano gli attacchi all'aeroporto di Riyadh, alla raffineria del colosso Aramco e a diversi siti del sud del regno. Il presidente Trump ha definito gli elevati costi della benzina in America un piccolo prezzo da pagare per mantenere il mondo e gli Stati Uniti al sicuro. La Spagna verso le elezioni anticipate e il voto il prossimo 29 novembre. Intanto la Corte Costituzionale approva l'amnistia per Puigdemont e altri leader catalani. La decisione con i 7 voti del blocco progressista osteggiata dai 5 voti conservatori. La sentenza notificata alla Corte Suprema. Sale il prezzo del gasolio in Italia, anche se Eni mantiene il price cap, da oggi non sono più valide le accise mobili. L'aumento è di 6,1 centesimi al litro. L'Europa corre ai ripari, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force energetica, sostegni mirati a chi ne ha bisogno. Settimana decisiva per la legge elettorale, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, prima evoca l'Election Day con le comunali a maggio e poi fa marcia indietro. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, affretta i tempi verso le primarie. Noi siamo pronti a parlare di programma. Schlein indisponibile a un confronto. Yannick Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno, curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il tennista tornerà a gareggiare nel 2027. Intanto il CONI ha deciso, Giovanni Malagò nominato commissario della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, arrivano nuove procedure di cassa integrazione dalle aziende dell'indotto, sono interessati altri 300 lavoratori, lo fanno sapere i sindacati che parlano di fermo delle attività e di contrazione degli ordini. Le richieste arrivano dopo lo stop agli altiforni confermato ieri dalla Corte d'Appello di Milano, si attende ora l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Era sotto l'effetto di cocaina l'automobilista che domenica sera ha travolto e ucciso Felice Antonino, professoressa in pensione di 79 anni, che stava percorrendo un tratto della provinciale 34 alla periferia di Biceglie, nel nord barese. I carabinieri hanno arrestato l'automobilista, fuggito subito dopo l'incidente. Si tratta di un 48enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso aggravato dall'assunzione di droga. Crollo record in Puglia per la raccolta delle castagne, a darne notizia è Coldiretti. La siccità ha quasi azzerato la raccolta nelle principali aree del Gargano, ma anche nella Murgia e nel Salento, con un crollo superiore al 90% rispetto alle annate ordinarie. La prolungata carenza d'acqua e le alte temperature hanno compromesso lo sviluppo delle piante. Tornano le giornate FAI di autunno, sabato e domenica in Puglia saranno aperti al pubblico 38 luoghi storici, 8 nella provincia di Bari. Sentiamo l'assessore allo sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
3: Questo bellissimo palazzo qui all'Ateneo e poi una grande scommessa che è il Castello di Celia del Campo, che è un po' l'origine della comunità barese, ed è per questo che l'amministrazione in quelle giornate farà trovare anche mercatini, chilometro zero, artigiani.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

questa avventura è stata una follia, è stata colpa mia, 16 anni di

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Ieri sera due uomini di nazionalità georgiana all'aeroporto di Bologna hanno tentato di imbarcarsi per Tel Aviv con passaporto falso. A fermarli gli agenti della polizia di frontiera. I due sono stati denunciati, in corso ulteriori accertamenti. Gli Houthi rivendicano gli attacchi all'aeroporto di Riyadh, alla raffineria del colosso Aramco e a diversi siti del sud del regno. Il presidente Trump ha definito gli elevati costi della benzina in America un piccolo prezzo da pagare per mantenere il mondo e gli Stati Uniti al sicuro. La Spagna verso le elezioni anticipate e il voto il prossimo 29 novembre. Intanto la Corte Costituzionale approva l'amnistia per Puigdemont e altri leader catalani. La decisione con i 7 voti del blocco progressista osteggiata dai 5 voti conservatori. La sentenza notificata alla Corte Suprema. Sale il prezzo del gasolio in Italia, anche se Eni mantiene il price cap, da oggi non sono più valide le accise mobili. L'aumento è di 6,1 centesimi al litro. L'Europa corre ai ripari, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force energetica, sostegni mirati a chi ne ha bisogno. Settimana decisiva per la legge elettorale, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, prima evoca l'Election Day con le comunali a maggio e poi fa marcia indietro. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, affretta i tempi verso le primarie. Noi siamo pronti a parlare di programma. Schlein indisponibile a un confronto. Yannick Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno, curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il tennista tornerà a gareggiare nel 2027. Intanto il CONI ha deciso, Giovanni Malagò nominato commissario della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, arrivano nuove procedure di cassa integrazione dalle aziende dell'indotto, sono interessati altri 300 lavoratori, lo fanno sapere i sindacati che parlano di fermo delle attività e di contrazione degli ordini. Le richieste arrivano dopo lo stop agli alti forni, confermato ieri dalla Corte d'Appello di Milano. Si attende ora l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Era sotto l'effetto di cocaina l'automobilista che domenica sera ha travolto e ucciso Felice Antonino, professoressa in pensione di 79 anni, che stava percorrendo un tratto della provinciale 34 alla periferia di Biceglie, nel nord barese. I carabinieri hanno arrestato l'automobilista, fuggito subito dopo l'incidente. Si tratta di un 48enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso aggravato dall'assunzione di droga. Crollo record in Puglia per la raccolta delle castagne, a darne notizia è Coldiretti. La siccità ha quasi azzerato la raccolta nelle principali aree del Gargano, ma anche nella Murgia e nel Salento, con un crollo superiore al 90% rispetto alle annate ordinarie. La prolungata carenza d'acqua e le alte temperature hanno compromesso lo sviluppo delle piante. Tornano le giornate FAI di autunno, sabato e domenica in Puglia saranno aperti al pubblico 38 luoghi storici, 8 nella provincia di Bari. Sentiamo l'assessore allo sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
3: Questo bellissimo palazzo qui all'Ateneo e poi una grande scommessa che è il Castello di Celle del Campo, che è un po' l'origine della comunità barese, ed è per questo che l'amministrazione in quelle giornate farà trovare anche mercatini, chilometro zero, artigiani.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho una lista. Ehi. Hey.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Ieri sera due uomini di nazionalità georgiana all'aeroporto di Bologna hanno tentato di imbarcarsi per Tel Aviv con passaporto falso. A fermarli gli agenti della polizia di frontiera. I due sono stati denunciati, in corso ulteriori accertamenti. Gli Houthi rivendicano gli attacchi all'aeroporto di Riyadh, alla raffineria del colosso Aramco e a diversi siti del sud del regno. Il presidente Trump ha definito gli elevati costi della benzina in America un piccolo prezzo da pagare per mantenere il mondo e gli Stati Uniti al sicuro. La Spagna verso le elezioni anticipate e il voto il prossimo 29 novembre. Intanto la Corte Costituzionale approva l'amnistia per Puigdemont e altri leader catalani. La decisione con i 7 voti del blocco progressista osteggiata dai 5 voti conservatori. La sentenza notificata alla Corte Suprema. Sale il prezzo del gasolio in Italia, anche se Eni mantiene il price cap, da oggi non sono più valide le accise mobili. L'aumento è di 6,1 centesimi al litro. L'Europa corre ai ripari, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force energetica, sostegni mirati a chi ne ha bisogno. Settimana decisiva per la legge elettorale, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, prima evoca l'Election Day con le comunali a maggio e poi fa marcia indietro. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, affretta i tempi verso le primarie. Noi siamo pronti a parlare di programma. Schlein indisponibile a un confronto. Yannick Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno, curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il tennista tornerà a gareggiare nel 2027. Intanto il CONI ha deciso, Giovanni Malagò nominato commissario della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, arrivano nuove procedure di cassa integrazione dalle aziende dell'indotto, sono interessati altri 300 lavoratori, lo fanno sapere i sindacati che parlano di fermo delle attività e di contrazione degli ordini. Le richieste arrivano dopo lo stop agli altiforni confermato ieri dalla Corte d'Appello di Milano, si attende ora l'udienza della Cassazione fissata il 20 ottobre. Era sotto l'effetto di cocaina l'automobilista che domenica sera ha travolto e ucciso Felice Antonino, professoressa in pensione di 79 anni, che stava percorrendo un tratto della provinciale 34 alla periferia di Biceglie, nel nord barese. I carabinieri hanno arrestato l'automobilista, fuggito subito dopo l'incidente. Si tratta di un 48enne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso aggravato dall'assunzione di droga. Crollo record in Puglia per la raccolta delle castagne, a darne notizia è Coldiretti. La siccità ha quasi azzerato la raccolta nelle principali aree del Gargano, ma anche nella Murgia e nel Salento, con un crollo superiore al 90% rispetto alle annate ordinarie. La prolungata carenza d'acqua e le alte temperature hanno compromesso lo sviluppo delle piante. Tornano le giornate FAI di autunno, sabato e domenica in Puglia saranno aperti al pubblico 38 luoghi storici, 8 nella provincia di Bari. Sentiamo l'assessore allo sviluppo locale di Bari, Pietro Petruzzelli.
3: Questo bellissimo palazzo qui all'Ateneo e poi una grande scommessa che è il Castello di Celia del Campo, che è un po' l'origine della comunità barese, ed è per questo che l'amministrazione in quelle giornate farà trovare anche mercatini, chilometro zero, artigiani.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

nei testi di André ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Alla Camera dei Deputati approvati i primi due articoli della legge elettorale sui quali il governo ha posto il voto di fiducia. Il testo contiene le preferenze introdotte dal Senato e l'aumento delle firme. Domani toccherà il terzo articolo, mentre l'approvazione finale sull'intera riforma è prevista per giovedì a scrutinio segreto. Gasolio, scaduto lo sconto sulle accise, prezzi in salita e governo alla ricerca di una soluzione. Il viceministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, e si alza la soglia del price cap Eni. Il diesel costa 2,25 euro al litro. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche. Le più colpite: Parigi, Lione e Strasburgo. Chiusi licei sino a venerdì. Il presidente Macron convoca il governo. Per Donald Trump è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro, con legata al rogo del locale che a Capodanno è costato la vita a 41 giovani, 115 furono i feriti. L'assicurazione Zurich ha aperto la pratica come prevede la legge elvetica. Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Il procuratore generale della Corte di Cassazione apre ad alcuni ricorsi dell'azienda contro lo stop dell'area caldo. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è finita, annuncia il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve seguire un trattamento per l'infiammazione del ginocchio, ma la GO commissario della Federcalcio, la giunta CONI, vota l'unanimità. Elezioni il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Cerignola protesta contro la soppressione della seconda ambulanza cittadina. Domani, nel corso di un incontro con la direzione della ASL di Foggia, chiederà il ripristino del servizio. Per il primo cittadino è in atto la negazione di un diritto costituzionale. La Puglia celebra la giornata mondiale della vista dedicando una settimana alla prevenzione con screening gratuiti. Sentiamo Paolo Lacorte, presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia.
3: La prevenzione è fondamentale, la prevenzione della vista sicuramente attenua problematiche fin dalla nascita rispetto ai bambini, e il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le famiglie affinché ci siano visite oculistiche, ma lo stesso discorso vale anche per gli adulti.
2: A Bari è stata avviata oggi la conferenza dei servizi sul progetto di rinnovamento dello stadio San Nicola. Vi ha partecipato personalmente l'imprenditore americano Vaughan. All'uscita ha rivolto un saluto affettuoso alla città. Sentiamo.
4: E anche un saluto alla città.
5: Ciao.
4: Sono
5: Berks. Ciao, grazie.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Scontri e arresti in tutta la Francia oggi a causa delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi mezzo milione di persone in piazza. Il presidente Macron convoca intanto il governo, sospese le elezioni nei licei francesi fino a venerdì. Dall'Italia con la politica, domani alla Camera terzo voto sulla riforma della legge elettorale che oggi ha incassato i primi due voti di fiducia, giovedì in programma il voto segreto sull'intero provvedimento. Ed è muro contro muro tra centrodestra e opposizioni sull'argomento, maggioranza compatta, centrosinistra sul piede di guerra, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere sull'argomento entro febbraio. Caro carburanti, dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap di alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. E i consumatori parlano di tradimento da parte del governo. Il vice ministro dell'economia Leo promette impegno. Ci stiamo lavorando, afferma Leo. Non c'è una decisione. Chiudiamo con il calcio. Brutte notizie per il Napoli, ma anche per la nazionale. Lesione di medio grado al polpaccio destro per Vergara, infortunatosi nel match con la Turchia dell'Italia di Maldini, previsto per Vergara poco meno di un mese di stop. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Cerignola protesta contro la soppressione della seconda ambulanza cittadina. Domani, nel corso di un incontro con la direzione della ASL di Foggia, chiederà il ripristino del servizio. Per il primo cittadino è in atto la negazione di un diritto costituzionale. La Puglia celebra la giornata mondiale della vista dedicando una settimana alla prevenzione con screening gratuiti. Sentiamo Paolo Lacorte, presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia.
3: La prevenzione è fondamentale, la prevenzione della vista sicuramente attenua problematiche fin dalla nascita rispetto ai bambini, e il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le famiglie affinché ci siano visite oculistiche, ma lo stesso discorso vale anche per gli adulti.
2: A Bari è stata avviata oggi la conferenza dei servizi sul progetto di rinnovamento dello stadio San Nicola. Vi ha partecipato personalmente l'imprenditore americano Vaughan. All'uscita ha rivolto un saluto affettuoso alla città. Sentiamo.
4: E anche un saluto alla città.
5: Ciao. Ciao.
4: Io sono Berks.
5: Ciao, grazie. Ciao.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
6: Ho bisogno adesso di un sogno.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera ad Giancarlo Bastianelli. Il presidente francese Macron convoca il governo dopo la giornata di scontri in tutto il paese nelle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati. Nelle città quasi 500.000 di persone in piazza, in Francia sospese fino a venerdì le lezioni nei licei. Il caro carburante resta il price cap di alcune compagnie, ma i prezzi crescono comunque dopo il mancato decreto sulle accise mobili. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. E l'impatto dei costi del caro carburante sta preoccupando la Commissione europea. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, dice la presidente von der Leyen, che sottolinea l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Cambiamo argomento: l'ombra di Mosca sull'arresto dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning, che ha guidato la Bande dal 1998 al 2005. Stando alla Bild, al termine del suo mandato, Hanning avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Russia: non è stata ancora chiarita la causa della morte di una giovane ricercatrice impegnata in un istituto specializzato sullo studio della peste in Siberia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il pericolo per la salute al momento è basso. Nel tennis, stagione finita per Sinner. Mi fermo per tutto il 2026, annuncia l'azzurro, che soffre per un problema al ginocchio. Il tedesco Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Cerignola protesta contro la soppressione della seconda ambulanza cittadina. Domani, nel corso di un incontro con la direzione dell'ASL di Foggia, chiederà il ripristino del servizio. Per il primo cittadino è in atto la negazione di un diritto costituzionale. La Puglia celebra la giornata mondiale della vista dedicando una settimana alla prevenzione con screening gratuiti. Sentiamo Paolo Lacorte, presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia.
3: La prevenzione è fondamentale, la prevenzione della vista sicuramente attenua problematiche fin dalla nascita rispetto ai bambini, e il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le famiglie affinché ci siano visite oculistiche, ma lo stesso discorso vale anche per gli adulti.
2: A Bari è stata avviata oggi la conferenza dei servizi sul progetto di rinnovamento dello stadio San Nicola. Vi ha partecipato personalmente l'imprenditore americano Vaughan. All'uscita ha rivolto un saluto affettuoso alla città. Sentiamo.
4: E anche un saluto alla città.
5: Ciao.
4: Io sono Berks.
5: Ciao.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Il regalo mio.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Scontri e arresti in Francia oggi dopo le proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, dalla capitale Parigi fino alle grandi città Marsiglia, Strasburgo e Lione. Quasi mezzo milione di persone scese in piazza. Il presidente Macron ha convocato il governo, sospese in tutto il paese le lezioni nei licei fino a venerdì. In Italia, dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap di alcune compagnie, ma i prezzi dei carburanti crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, comunque oltre il tetto fissato in precedenza. I consumatori parlano di tradimento da parte del governo. Ci stiamo lavorando, afferma il vice ministro dell'economia Leo. Non c'è una decisione, aggiunge, da parte dell'esecutivo. Negli Stati Uniti ora, non solo New York, aumentano le vittime a causa dell'epidemia di morbillo. Anche in Pennsylvania le autorità sanitarie locali hanno segnalato la morte di 5 persone che non si erano vaccinate. Il calcio: Malagò sarà commissario straordinario della FIGC. La decisione della giunta CONI, dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento, le nuove elezioni il prossimo 14 dicembre. Chiudiamo con lo spettacolo. Domani alle 20.30 al teatro Caio Melisso di Spoleto, il dittico di Marcello Panni per gli 80 anni del lirico sperimentale. Saranno rappresentate le opere Enjo e lo stratagemma dell'avvocato Maniconti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Cerignola protesta contro la soppressione della seconda ambulanza cittadina. Domani, nel corso di un incontro con la direzione dell'ASL di Foggia, chiederà il ripristino del servizio. Per il primo cittadino è in atto la negazione di un diritto costituzionale. La Puglia celebra la giornata mondiale della vista dedicando una settimana alla prevenzione con screening gratuiti. Sentiamo Paolo Lacorte, presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia.
3: La prevenzione è fondamentale, la prevenzione della vista sicuramente attenua problematiche fin dalla nascita rispetto ai bambini, e il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le famiglie affinché ci siano visite oculistiche, ma lo stesso discorso vale anche per gli adulti.
2: A Bari è stata avviata oggi la conferenza dei servizi sul progetto di rinnovamento dello stadio San Nicola. Vi ha partecipato personalmente l'imprenditore americano Vaughan. All'uscita ha rivolto un saluto affettuoso alla città. Sentiamo.
4: E anche un saluto alla città.
5: Ciao.
4: Io sono Berese.
6: Ciao, grazie. Ciao.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Francia non accenna a scemare la protesta degli studenti nelle città, licei chiusi fino a venerdì in tutto il paese. Il presidente Macron ha convocato il governo. Dall'inizio delle mobilitazioni feriti più di 200 studenti, 85 dipendenti scolastici, oltre 700 agenti. Dall'Italia, con il caro carburanti dopo il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap da alcune compagnie, ma i prezzi crescono di 6 centesimi. I consumatori parlano di tradimento del governo, non c'è una decisione, dice dall'esecutivo il vice ministro dell'economia Leo. Svizzera Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo a Crans-Montana a Capodanno, chiede l'indennizzo per l'incendio al Constellation. L'assicurazione ha chiesto alla procura il nulla osta per il versamento. Morirono 41 persone, 115 furono i feriti. Secondo Andrea Sempio non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ci sono cose che non mi convincono, dice Sempio nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente. Torniamo all'estero, il CDC degli Stati Uniti dice che sta monitorando il presunto caso di peste polmonare nella regione russa di Irkutsk, che avrebbe portato alla morte di una ricercatrice. Lo stesso organismo precisa che il caso denunciato al momento rimane non confermato. Chiudiamo con il calcio. Giovanni Malagò sarà commissario straordinario della FIGC. La decisione dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Bonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Il 14 dicembre le nuove elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Cerignola protesta contro la soppressione della seconda ambulanza cittadina. Domani, nel corso di un incontro con la direzione della ASL di Foggia, chiederà il ripristino del servizio. Per il primo cittadino è in atto la negazione di un diritto costituzionale. La Puglia celebra la giornata mondiale della vista dedicando una settimana alla prevenzione con screening gratuiti. Sentiamo Paolo Lacorte, presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia.
3: La prevenzione è fondamentale, la prevenzione della vista sicuramente attenua problematiche fin dalla nascita rispetto ai bambini, e il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le famiglie affinché ci siano visite oculistiche, ma lo stesso discorso vale anche per gli adulti.
2: A Bari è stata avviata oggi la conferenza dei servizi sul progetto di rinnovamento dello stadio San Nicola. Vi ha partecipato personalmente l'imprenditore americano Vaughan. All'uscita ha rivolto un saluto affettuoso alla città. Sentiamo.
4: E anche un saluto alla città.
5: Ciao.
4: Io sono Bex.
6: Ciao, grazie.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: One, due, tre, four.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Francia non accenna a scemare la protesta degli studenti nelle città, licei chiusi fino a venerdì in tutto il paese. Il presidente Macron ha convocato il governo. Dall'inizio delle mobilitazioni feriti più di 200 studenti, 85 dipendenti scolastici, oltre 700 agenti. Dall'Italia, con il caro carburanti dopo il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap da alcune compagnie, ma i prezzi crescono di 6 centesimi. I consumatori parlano di tradimento del governo, non c'è una decisione, dice dall'esecutivo il vice ministro dell'economia Leo. Svizzera Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo a Crans-Montana a Capodanno, chiede l'indennizzo per l'incendio al Constellation. L'assicurazione ha chiesto alla procura il nulla osta per il versamento. Morirono 41 persone, 115 furono i feriti. Secondo Andrea Sempio non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ci sono cose che non mi convincono, dice Sempio nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente. Torniamo all'estero, il CDC degli Stati Uniti dice che sta monitorando il presunto caso di peste polmonare nella regione russa di Irkutsk, che avrebbe portato alla morte di una ricercatrice. Lo stesso organismo precisa che il caso denunciato al momento rimane non confermato. Chiudiamo con il calcio. Giovanni Malagò sarà commissario straordinario della FIGC. La decisione dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Bonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Il 14 dicembre le nuove elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il sindaco di Cerignola protesta contro la soppressione della seconda ambulanza cittadina. Domani, nel corso di un incontro con la direzione della ASL di Foggia, chiederà il ripristino del servizio. Per il primo cittadino è in atto la negazione di un diritto costituzionale. La Puglia celebra la giornata mondiale della vista dedicando una settimana alla prevenzione con screening gratuiti. Sentiamo Paolo Lacorte, presidente regionale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Puglia.
3: La prevenzione è fondamentale, la prevenzione della vista sicuramente attenua problematiche fin dalla nascita rispetto ai bambini, e il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare le famiglie affinché ci siano visite oculistiche, ma lo stesso discorso vale anche per gli adulti.
2: A Bari è stata avviata oggi la conferenza dei servizi sul progetto di rinnovamento dello stadio San Nicola. Vi ha partecipato personalmente l'imprenditore americano Vogan. All'uscita ha rivolto un saluto affettuoso alla città. Sentiamo.
4: E anche un saluto alla città.
5: Ciao.
4: Io sono Berese.
5: Ciao, grazie.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.